0: sei speciale. Oh, oh, oh, sei speciale.
1: Sì, così va bene. Non di più. Sennò posso anche